0: 111 è la stanza di un albergo.
1: 111
0: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
1: 111
0: sono le persone che mi amano.
1: 111
0: sono le persone che mi odiano.
1: 111
0: il biglietto di un aereo.
1: 111
0: fa il numero perfetto.
1: 111
0: sono io ed ero io.
1: 111
0: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.